Never Sue in the Hazelit. E Cristini Dolo, Mountain Cruise nella Corò. E Jukic apre schizzone, tiro un Henchy Gave. Sha-la-la-la-la-la-la. Ai ai. Noi, Mandraga, in vista a Fela Dovoso.